Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e certamente vi ringraziamo dell'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del Relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, lo potete fare da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazional.com.ar troverete lì il tasto che vi porterà al microsito della RAE, oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente benvenute. Maipu 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E fa freddo oggi, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede che l'area metropolitana di Buenos Aires vivrà la giornata più fredda dell'anno finora, con temperature minime comprese tra 0 e 4 gradi sotto lo zero in diverse zone, soprattutto nelle prime ore del mattino. Sempre parliamo dell'area metropolitana, perché ad esempio a Bariloche, nella provincia di Rio Negro, oggi ne facevano 14 sotto lo zero. L'intensa massa d'aria polare presente sul centro del paese continuerà a determinare condizioni di freddo intenso, con gelate diffuse e temperature percepite ancora più basse a causa delle tipiche condizioni invernali. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata con cielo prevalentemente sereno, una temperatura massima di appena 8 gradi, per cui il freddo persisterà per tutta la giornata nonostante la presenza del sole. Venerdì l'aria polare continuerà a dominare le condizioni meteorologiche. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede temperature minime ancora più basse rispetto a oggi. Tuttavia nel pomeriggio è attesa una lieve ripresa termica con temperature massime che torneranno a raggiungere valori a due cifre. Le previsioni indicano che la massa d'aria fredda continuerà a interessare l'area metropolitana di Buenos Aires durante i primi giorni di luglio, mantenendo condizioni tipiche di un'ondata di freddo polare, mattinate gelide, pomeriggi freschi e scarse probabilità di precipitazioni. Ecco, ormai inoltrato l'inverno, arrivano queste temperature così estreme, almeno per questa zona della Repubblica Argentina. Freddo, freddo, oggi uno ha dovuto levare dal placard la sciarpa, i guanti, eccetera, eccetera, perché il vento pure dal sud era molto, molto freddo. Ora un po' di musica con Alejandro Lerner, la canzone intitolata Después de ti.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Dai tanghi di Carlos Gardel alle composizioni di Charly García, passando per Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Manal, Ramona Galarza, Aníbal Troilo e Fito Páez, il giornalista e critico musicale Diego Fisherman propone un viaggio attraverso oltre un secolo di musica popolare argentina in Hoy desperté cantando esta canción, cioè oggi mi sono svegliato cantando questa canzone. Un saggio che utilizza le canzoni come chiave di accesso alla storia culturale del paese. Con una struttura che unisce la profondità del saggio alla logica di una playlist, il libro ricostruisce le connessioni, le influenze e le genealogie che legano compositori, interpreti, generi ed epoche. Ogni capitolo prende avvio da una canzone per sviluppare una rete di relazioni che va ben oltre l'aspetto strettamente musicale, addentrandosi nei processi sociali, politici e culturali che hanno plasmato l'identità argentina. Nel corso delle sue pagine prendono vita la Buenos Aires dei sobborghi popolari e dei grandi teatri, l'ascesa dell'industria discografica, il folklore, il tango, il jazz e il rock nazionale, insieme a eventi storici come la Settimana Tragica, il decennio infame, l'irruzione del cosiddetto malon folclorico, la dittatura di Juan Carlos Onganía, la guerra de Malvinas e il ritorno della democrazia. L'autore mette inoltre in dialogo figure fondamentali della musica argentina, tra cui Enrique Santos Discepolo, Maria Elena Walsh, Eduardo Falú, Gustavo Cucci Leguizamón, Moris, l'Indio Solari e i fratelli Exposito, mostrando come le loro opere dialoghino tra loro e con la storia del paese. Con un approccio rigoroso ma al tempo stesso accessibile, Fisherman invita il lettore ad ascoltare questa canzone da una prospettiva nuova, rivelando storie, influenze e significati nascosti dietro melodie ormai entrate nell'immaginario collettivo. Nato a Buenos Aires nel 1955, Diego Fisherman è considerato uno dei maggiori esperti argentini di musica popolare, autore di opere come Efecto Beethoven, Después de la Música e El Sonido de los Sueños, svolge l'attività di giornalista, critico musicale e docente. Conduce inoltre programmi su Radio Nacional Clásica, la 2x4 e Radio UBA, ed è stato insignito di due premi Konix, tra cui il Konix de Platino, nonché dell'onorificenza di Cavaliere delle Arti e delle Lettere conferitagli dal Ministero della Cultura francese. Molto bene, ora, siccome il Messico va molto bene in questo campionato mondiale di calcio, questo piccolo omaggio con una delle grandi band messicane, parliamo di Café Tacuba con 0 e 1.

0: trabajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
1: Ecco il tango Ciorra, uno dei tanghi più celebri del repertorio di Carlos Gardel, inciso nel 1928 con musica e testo di Enrique Santos Discepolo, con il suo linguaggio popolare, con tanto di lunfardo e molto ironico, il brano racconta la storia di un uomo ingannato e derubato da una donna, alternando umorismo e amarezza. L'interpretazione di Gardel valorizza la forza teatrale del testo e la ricchezza espressiva della melodia. Ancora oggi, Ciorra è considerato un classico del tango argentino e una delle opere più rappresentative del genio di Santos Discepolo.
2: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.
2: RAI, Argentina al mundo.
1: RAE Argentina al mondo presenta Raúl Carnota, l'innovatore.

Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raul Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo o, come lui preferiva dire, della nostra musica creola.

0: Raul Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. E la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
1: Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
2: Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Grito Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.

0: Oggi insieme alla Chacarera Salamanqueando Pami la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raúl Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raúl Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
1: Entre los años 73 y 83,
2: fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E a partire da lì ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
3: Quando la penna entra, non hay quien la pueda.
0: Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín, a partire da quel momento i premi ed i riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival moltitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con lo

0: suerte.
1: In un'intervista Carnota dichiara:
2: per me comporre è come parlare. Si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire, altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.

0: Negli anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni, lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui, la sua musica si definisce come una somma di influenze.
1: Tutta la musica, desde el norte de América.
2: Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
1: Colonizzazione, non so, non importa, però le influenze esistono.

0: la musica di Raul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
1: Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
2: Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo, e sono un privilegiato perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
3: Bien tempranito arranco desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, metta a pensar canejo.
0: A Raul Carnota non piace se utilizzi la parola folklore per la sua musica. Preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raul Carnota in questo modo.
4: Ti voglio dire una cosa, Raul. Cosa sei una musica?
2: Ti dirò una cosa, Raul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole. Le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
4: Un desafio per la libertà, poter tenere libertà dentro della forma, sì?

0: E Juan Falù ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
1: Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile. Essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Raul Carnota l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattias Arresegor. Traduzione speaker Marcelo Cello Ayala e Caritina Kozulic.
1: RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
4: RAI 世界に向けて Argentina.
5: RAI Argentina al mundo.
6: RAI Argentina al mondo.
7: RAI Argentinien in die Welt.
1: RAI Argentina al mundo.
8: Bene amici, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cliccate il tasto RAE e verrete indirizzati sul nostro microsito, oppure su www.rae.com.ar. Una triste notizia oggi, perché l'attore, regista e drammaturgo Santiago Ríos è morto giovedì all'età di 71 anni, come annunciato dall'Associazione Argentina degli Attori in un comunicato ufficiale. Nato a Paraná, nella provincia di Entre Ríos, il 15 ottobre 1955, Ríos era iscritto all'Associazione dal 1995 e si era formato con maestri di prestigio come Juan Carlos Gené e Pablo Cordonet. Oltre alla sua attività di interprete, aveva costruito una solida carriera come insegnante di teatro. In televisione aveva preso parte a fiction di grande successo come Los Simuladores, Sposati con figli, Tumberos, Son Amores, Atav, Argentina, Terra di Amore e Vendetta, Los Roldán, La Tata, Patito Feo, Casi Ángeles, Graduados, 100 giorni per innamorarsi e più recentemente Il miglior infarto della mia vita, oltre a numerose altre produzioni. Sul palcoscenico aveva costruito una carriera di grande rilievo nei circuiti teatrali ufficiali, commerciali e indipendenti, lavorando sotto la direzione di registi come Rubén Schumacher, Pompeyo Audivert, Norman Brisky, Agustín Alezzo e José María Muscari. Aveva fatto parte dei cast di spettacoli quali La famiglia Adams, Re Lear, Stefano, Sinvergüenzas, Marazzade, Filomena Marturano, La strana coppia e Disse mamma che basta, tra molti altri. Anche nel cinema aveva lasciato il segno con ruoli in film come 1978, Tiro de Gracia, Amor a Mares, La boleta, Lucky Luke, La furia, Corazón illuminado ed El abismo, Todavía estamos. Nel comunicare la sua scomparsa, l'Associazione Argentina degli Attori e delle Attrici ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, agli amici e ai suoi cari, sottolineando l'eredità artistica lasciata da un interprete che ha dedicato oltre 4 decenni della sua vita ai principali palcoscenici e alle più importanti produzioni audiovisive del paese. Un po' di musica ora con Semilla, Canciones Nuevas.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco la musica folcloristica argentina, pure ultimo brano musicale del programma odierno con Pancho Cabral y Coplas Atadas con Chala. Appunto, in questo modo noi vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia che vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a continuare nell'ascolto della Radio Pubblica Argentina all'estero. A domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcello Ayala, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e certamente vi ringraziamo dell'ascolto. Questo programma è membro della comunità radiotelevisiva Italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del Relay, locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, lo potete fare da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazional.com.ar troverete lì il tasto che vi porterà al microsito della RAE, oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente benvenute, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E fa freddo oggi, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede che l'area metropolitana di Buenos Aires vivrà la giornata più fredda dell'anno finora, con temperature minime comprese tra 0 e 4 gradi sotto lo zero in diverse zone, soprattutto nelle prime ore del mattino. Sempre parliamo dell'area metropolitana, perché ad esempio a Bariloche, nella provincia di Rio Negro, oggi ne facevano 14 sotto lo zero. L'intensa massa d'aria polare presente sul centro del paese continuerà a determinare condizioni di freddo intenso, con gelate diffuse e temperature percepite ancora più basse a causa delle tipiche condizioni invernali. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata con cielo prevalentemente sereno, una temperatura massima di appena 8 gradi, per cui il freddo persisterà per tutta la giornata nonostante la presenza del sole. Venerdì l'aria polare continuerà a dominare le condizioni meteorologiche. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede temperature minime ancora più basse rispetto a oggi. Tuttavia nel pomeriggio è attesa una lieve ripresa termica con temperature massime che torneranno a raggiungere valori a due cifre. Le previsioni indicano che la massa d'aria fredda continuerà a interessare l'area metropolitana di Buenos Aires durante i primi giorni di luglio, mantenendo condizioni tipiche di un'ondata di freddo polare, mattinate gelide, pomeriggi freschi e scarse probabilità di precipitazioni. Ecco, ormai inoltrato l'inverno, arrivano queste temperature così estreme, almeno per questa zona della Repubblica Argentina. Freddo, freddo, oggi uno ha dovuto levare dal placard la sciarpa, i guanti, eccetera, eccetera, perché il vento pure dal sud era molto, molto freddo. Ora un po' di musica con Alejandro Lerner, la canzone intitolata Después de ti.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Chimian in die Welt. RAI, Argentina al mundo.
1: Dai tanghi di Carlos Gardel alle composizioni di Charly Garcia, passando per Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Manal, Ramona Galarza, Aníbal Troilo e Fito Páez, il giornalista e critico musicale Diego Fisherman propone un viaggio attraverso oltre un secolo di musica popolare argentina in Hoy desperté cantando esta canción, cioè oggi mi sono svegliato cantando questa canzone. Un saggio che utilizza le canzoni come chiave di accesso alla storia culturale del paese. Con una struttura che unisce la profondità del saggio alla logica di una playlist, il libro ricostruisce le connessioni, le influenze e le genealogie che legano compositori, interpreti, generi ed epoche. Ogni capitolo prende avvio da una canzone per sviluppare una rete di relazioni che va ben oltre l'aspetto strettamente musicale, addentrandosi nei processi sociali, politici e culturali che hanno plasmato l'identità argentina. Nel corso delle sue pagine prendono vita la Buenos Aires dei sobborghi popolari e dei grandi teatri, l'ascesa dell'industria discografica, il folklore, il tango, il jazz e il rock nazionale, insieme a eventi storici come la Settimana Tragica, il decennio infame, l'irruzione del cosiddetto malon folclorico, la dittatura di Juan Carlos Onganía, la guerra de Malvinas e il ritorno della democrazia. L'autore mette inoltre in dialogo figure fondamentali della musica argentina, tra cui Enrique Santos Discepolo, María Elena Walsh, Eduardo Falú, Gustavo Cucci Leguizamón, Moris, l'Indio Solari e i fratelli Exposito, mostrando come le loro opere dialoghino tra loro e con la storia del paese. Con un approccio rigoroso ma al tempo stesso accessibile, Fisherman invita il lettore ad ascoltare questa canzone da una prospettiva nuova, rivelando storie, influenze e significati nascosti dietro melodie ormai entrate nell'immaginario collettivo. Nato a Buenos Aires nel 1955, Diego Fisherman è considerato uno dei maggiori esperti argentini di musica popolare, autore di opere come Efecto Beethoven, Después de la Música e El Sonido de los Sueños, svolge l'attività di giornalista, critico musicale e docente. Conduce inoltre programmi su Radio Nacional Clásica, la 2x4 e Radio UBA ed è stato insignito di due premi Konix, tra cui il Konix de Platino, nonché dell'onorificenza di Cavaliere delle Arti e delle Lettere conferitagli dal Ministero della Cultura francese. Molto bene, ora, siccome il Messico va molto bene in questo campionato mondiale di calcio, questo piccolo omaggio con una delle grandi band messicane, parliamo di Café Tacuba con 0 e 1.

0: da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
1: Ecco il tango Chorra, uno dei tanghi più celebri del repertorio di Carlos Gardel, inciso nel 1928 con musica e testo di Enrique Santos Discepolo, con il suo linguaggio popolare, con tanto di lunfardo e molto ironico, il brano racconta la storia di un uomo ingannato e derubato da una donna, alternando umorismo e amarezza. L'interpretazione di Gardel valorizza la forza teatrale del testo e la ricchezza espressiva della melodia. Ancora oggi, Chorra è considerato un classico del tango argentino e una delle opere più rappresentative del genio di Santos Discepolo.

Musicista autodidatta e chitarrista notevole, Raul Carnota è autore dei gioielli del folklore argentino contemporaneo o, come lui preferiva dire, della nostra musica creola.

0: Raul Carnota nasce a Buenos Aires nel 1947, però cresce nella città di Mar del Plata, in cui si trasferisce la famiglia quando lui è ancora piccolo. E cresce in un ambiente familiare dove la musica, principalmente quella folclorica, è apprezzata. È la musica che, con una certa regolarità, li porta a vedere gli spettacoli musicali e quella che si ascolta a casa sua attraverso la radio.
1: Io soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
2: Dopo aver abbandonato gli studi di veterinaria, Carnota esordisce professionalmente nel 1972 quale suonatore di bombo di un grande referente della musica originaria argentina, Adolfo Ábalos. Accompagna con la sua chitarra altri grandi artisti di tango come Horacio Salgan e di jazz come Enrique Villegas, fra altri. Nel 1982 fa avere a Mercedes Sosa alcune delle sue composizioni. Nel suo disco successivo, la cantante include due opere composte da Carnota. Una di esse, la straordinaria zamba Grito Santiagueño. Partecipano alla registrazione lo stesso Carnota e la cantante Suna Rocha.

0: insieme alla Chacarera Salamanqueando pa' mi la registrazione di Grito Santiagueño nella voce di Mercedes Sosa e la grande spinta nella carriera di Raúl Carnota. Quei due pezzi, dice il critico musicale Federico Mojo, bastano per riconoscere un compositore fuori serie, come se la vecchia tradizione del folklore mostrasse un nuovo profilo armonico-melodico, però senza il minor segno di fusione. La musica di Carnota rappresenta un nuovo impulso e nulla lo potrebbe esprimere più chiaramente che Grito Santiagueño. A partire da allora le sue canzoni sono incise da molti interpreti e certo da lui stesso. Raúl Carnota spiega la sua formidabile formazione musicale in questo modo.
1: Entre los años 73 y 83,
2: fra gli anni 73 e 83, ho lavorato come sessionista. Suonavo per altri, accompagnavo cantanti, gruppi. E da partire da lì ho avuto l'opportunità di suonare con gente di diversi posti del paese. Avendo quella vicinanza, ho imparato profondamente com'era la musica di ogni regione. Ho appreso a suonarla con la gente di quelle regioni. E così ho imparato a suonare e sono cresciuto. È stata una strada molto lunga.
3: Quando la penna entra, non hai chi la pueda.
0: Eletto migliore autore ed interprete dell'anno nell'edizione 1986 del Festival di Folklore di Cosquín, a partire da quel momento i premi di riconoscimenti alla sua opera si accavallano. Tuttavia, è sempre restio a partecipare a festival multitudinari e preferisce rifugiarsi negli spazi dove si stabilisce un rapporto più vicino con lo spettatore.
3: Quando la pena entra non hay quien la pueda, ni vinos ni vidalas la echan pa'fuera, poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte, y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte.
0: In un'intervista Carnota dichiara:
2: per me comporre è come parlare, si deve parlare soltanto quando si ha qualcosa da dire. Altrimenti, come in un groviglio di notte, la cosa migliore è il silenzio.

0: Negli anni 90 Raul Carnota presenta tre dischi con cui finisce di insediarsi nel trono di musicista cult. Di spirito aperto, i suoi arrangiamenti e le dissonanze della sua chitarra, il suo gusto per le improvvisazioni, lasciano apprezzare nella sua musica influenze del jazz. Infatti, per lui, la sua musica si definisce come una somma di influenze.
1: Tutta la musica, desde el norte de América.
2: Tutta la musica, dal nord dell'America fino alla Patagonia, è la fusione fra tre culture, quella bianca, quella indigena e quella nera. E ciò è dappertutto, lungo tutta l'America, non importa il paese dove vai, è così. Allora è permeabile ad influenze, sia per la colonizzazione, per l'imperialismo, non lo so, non importa, però le influenze vi sono.
1: Colonizzazione, non importa, però... Las influencias existen.

0: La musica di Raoul Carnota, tanto le sue composizioni quanto i suoi arrangiamenti, è molto resistita dai settori più tradizionalisti della nostra musica folclorica. Tuttavia, anche se ne è consapevole, Carnota non smette di fare la musica che vuole. Si riferisce alla sua musica in questo modo.
1: Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de tango.
2: Sono nato nella città di Buenos Aires, in un quartiere di tango. E per l'epoca in cui sono cresciuto, avrei dovuto suonare rock and roll. Qualche volta l'ho fatto. Per quando ho dovuto scegliere l'alternativa professionale di far musica, ho scelto questa musica, che io pensavo fosse completamente aperta a chi la volesse suonare. Ed allora, a rischio di essere resistito, come infatti lo sono stato all'inizio, perché la gente in genere vuole sempre ascoltare lo stesso e nello stesso modo. Allora, siccome io cercavo di farlo in modo diverso, all'inizio ho faticato un po', però poco a poco mi hanno lasciato uno spazio del panorama di quello che è la musica argentina. Io vivo di questo e per questo, e sono un privilegiato, perché vivo di quello che faccio e faccio quello che voglio.
3: Bien tempranito arranco, desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, metta a pensar canejo.
0: A Raoul Carnota non piace se utilizzi la parola folklore per la sua musica. Preferisce chiamarla musica creola. E dentro quella categoria precisa che a volte fa musica rurale e a volte musica urbana. Ed in un dibattito sulla musica popolare e la sperimentazione, un altro grande musicista argentino, il chitarrista Juan Falú, caratterizza la musica di Raoul Carnota in questo modo.
4: Ti voglio dire una cosa, Raoul. Cosa sei una musica?
2: Ti dirò una cosa, Raoul. Tu fai una musica che non ha il minor margine di dubbio rispetto alla sua identità. Le tue innovazioni, benvenute. Sei un compositore ammirevole. Le tue innovazioni non hanno mai significato una rottura con l'estetica del folklore argentino. La forma che può essere una prigione e che può essere la parte conservatrice e nel contempo una sfida per la libertà. Puoi avere libertà dentro la forma. È qualcosa di straordinario, perché ci lega, almeno dal mio punto di vista, con il futuro ed il passato.
4: Un desafio per la libertà, poter tenere libertà dentro della forma, sì?

0: E Juan Falù ha ragione. La musica di Raul Carnota lega con la sua libertà, con il futuro, con il passato. Non a caso, parecchi musicisti delle generazioni che lo hanno successo riconoscono la sua influenza. E così si comprende il fatto che tanti interpreti più giovani continuino ad incidere la sua musica.
1: Raul Carnota muore nel 2014 a Buenos Aires con il miglior riconoscimento possibile. Essere diventato l'artista referente dei musicisti giovani.

RAE Argentina al mondo ha presentato Raul Carnota l'innovatore. Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Traduzione speaker Marcelo Celo Ayala e Caritina Kozulec.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.
0: Bene amici, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cliccate il tasto RAE e verrete indirizzati sul nostro microsito, oppure su www.rae.com.ar. Una triste notizia oggi, perché l'attore, regista e drammaturgo Santiago Ríos è morto giovedì all'età di 71 anni, come annunciato dall'Associazione Argentina degli Attori in un comunicato ufficiale. Nato a Paraná, nella provincia di Entre Ríos, il 15 ottobre 1955, Ríos era iscritto all'Associazione dal 1995 e si era formato con maestri di prestigio come Juan Carlos Gené e Pablo Cordonet. Oltre alla sua attività di interprete, aveva costruito una solida carriera come insegnante di teatro. In televisione aveva preso parte a fiction di grande successo come Los Simuladores, Sposati con figli, Tumberos son amores, Atav, Argentina, terra di amore e vendetta, Los Roldán, La Tata, Patito Feo, Casi Ángeles, Graduados, 100 giorni per innamorarsi e più recentemente Il miglior infarto della mia vita, oltre a numerose altre produzioni. Sul palcoscenico aveva costruito una carriera di grande rilievo nei circuiti teatrali ufficiali, commerciali e indipendenti, lavorando sotto la direzione di registi come Rubén Schumacher, Pompeyo Audivert, Norman Brisky, Agustín Alezzo e José María Muscari. Aveva fatto parte dei cast di spettacoli quali La Famiglia Adams, Re Lear, Stefano, Sinvergüenzas, Marazzade, Filomena Marturano, La Strana Coppia e Disse Mamma che Basta, tra molti altri. Anche nel cinema aveva lasciato il segno con ruoli in film come 1978, Tiro de Gracia, Amor a Mares, La Boleta, Lucky Luke, La Furia, Corazón Illuminado ed El Abismo, Todavía Estamos. Nel comunicare la sua scomparsa, l'Associazione Argentina degli Attori e delle Attrici ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, agli amici e ai suoi cari, sottolineando l'eredità artistica lasciata da un interprete che ha dedicato oltre 4 decenni della sua vita ai principali palcoscenici e alle più importanti produzioni audiovisive del paese. Un po' di musica ora con Semilla, Canciones Nuevas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco la musica folcloristica argentina, pure ultimo brano musicale del programma odierno con Pancho Cabral y Coplas Atadas con Chala. Appunto, in questo modo noi vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a continuare nell'ascolto della Radio Pubblica Argentina all'estero. A domani, ciao!

0: il mondo. Vai, Argentina, mia siang shi jie.
1: Vai, Argentina, vers le monde.
2: Vai, Argentina, to the world.
0: Dai, sekai ni mukete, Argentina.
3: Vai, Argentina, al mondo.
2: Vai, Argentina, al mondo.
1: Vai, Argentina, in die Welt.